mam cheikh gay di khalifa serigne meut lamine gay serigne mustapha gay di serigne cheikh fatou ibra kan ci touba sam bay mor kan bom ko lawon cheikh fatou touba da ko dos maget mor kan ci kanen ante sey rak cheikh fatou touba madiana ndombe koura di rak cheikh fatou maget fal touba bac soda ci touba da ko dos mbayen kan ci touba da ko dos mben kan di dom bar sey ci touba madiana ñoy ek le fatou soxna aw sey son awa sey alkamis dem la fatou touba daru khodos tay tiajuma ji lañ koy den ci ginaaw bu ñu julé takusan ci touba bakia lepp nak dañ ko yamale tay ci aljuma ji ci touba daru khodos joom ñett fukki at lamon seyn cheikh ndjay fo fe ci ndigal ak gora ndjay ci itali kumba drame ci ngali kuma touba ndjay touba gede ibrahima ndjay ci touba mam gora ndjay touba mbay ndjay ak ci fatou cheikh ndjay ci touba djemul Bakhayr Ndiaye ci Touba Djemul ñoy yekle Fatou Fatou Ndiaye Allah ba jey ñu wessu la Fatou ci Thiès ñu denc ko ci besu Touba Bakia ñaan gi tay ci aljuma ji lañ koy amal ci Thiès fanweri at ak ñett lamone ku ni wax Kumba Ndiaye ci Touba Djemul ba djel Siki Fatou modiki def tagge bi soxna Fatima Mbake gor yi di soxna Siki Fatou soxna Ami Fall soxna lawon Siki Fatou soxna Fadra mais soxna lawon Siki Fatou Baye Balla ku je Ndiaye wala reseki fatou touba gede beug bamba ak baye abdoulaye kan ci wolere ci wolere ci keur demba ndungoy baye mbake djeng wolere touba madiana 3 baye mo sal di wolere ci touba madiana 3 serigne madou cissé hadimul quran di wolere seki fatou baye ibra wach wolere le ci touba quartier beug bamba baye abdou awa cissé ci keur tiendou fall nidias seki fatou ndey dramé goro siki fatou ci tiba mère khoudje ji momi di goro siki fatou ci mboro ya awa dramé goro siki fatou ci makafal papa gori goro siki fatou ci tiba ak morfal di goro siki fatou ci mbour ñom ñep ñoy yekle fatou serigne marta dramé sey marta dramé gënon nañ ka xam ci baye dramé alkhamis ye ñu wessu nako demb ci alkhamis la fatou ci touba madiana 3 ñu fassiyene ko den ci tay ci aljuma ji ci Touba gene bu fukki waxto ak ben joté ñaan gi tay lañ koy amal ci Touba Madiana 3 joom ñettu fukkat ak joom ben la amon Serigne Moutakha Mbake Khalifa General Kulumu ci Touba di Serigne Cheikh Fatou Sey Ibrahima Sall Jakay Guy Ziaré ci Gédé Serigne Mbay Fay Jakay Guy Ziaré Gédé Serigne Mor Ñaan ak mbollem membre Touba Jakay Guy Ziar ci Gédé ñoy Clé Fatou Serigne Bassirou Sil nekkona nodd kat bu ñëk ci Jakay Touba Gédé ko ken nak demb ci alkhamis la fatou ci gede tay lañ koy wajal ci aljuma ji bu fukki waxtok ben joté ci touba penchum daru minam dañ ko fassene den ci tay touba bakia ñaan git japp nañ ko tay ci aljuma ji lañ ko fassene mal ci touba gede guiz yar amon na joom ñett fukkat ak ben mi ngi bay ko ci télé centre mambala jaxate khassayit touba ñaari bay fall serigne touba cissé ci daru kudos elachi ale batesek ci daru minam tala gadjaga touba madiana fatilo ci loyen soxna kine gadjaga momit nek ci tawfex jor ndjay ci xay gadjaga ak soxna kharissise ci xay gadjaga birama saw ci xay gadjaga amisil ci touba mosquée buso gadjaga ci tawfex serigne siladi gor ci patu ci sam tawfex tala mbay gor ci patu touba madiana mama nger ci touba madiana ñom ñep ñoy yekle patu soxna daba sisse sonna daba cissé alkhamis nako demb la fatou ci xay ngadjaga denc nañ ko demb ci daru mahnan cheikh awbala ñaan gi tay ci aljuma ji lañ koy amal ci touba madiana mbaxya amone djoum fukki at ak djoum serigne abdoulah kambake ci kabo gay serigne mbake touré ci nice serigne mbake ne serigne mbake touré nice ci touba souar serigne abdou samad diop ci beyti bakar imam alsan ndjay ci beyti dakar Imam Cheikh Mbeng ci Beyti Bakar mo ñaa ci Beyti Bakar bay Abdou Diop momit nek ci kër Samba Yassine bay Serigne Gadjaga di jangale kat wal Alcorane ci kër Samba Yassine Moussa Ndiaye di président association mbollem commerçant yek ambulant ye ci noto guy jama Mamour Ba di président daïra nouru daréni mbollem mbokk yak de kale ya nek ci noto guy jama bay abdou ngom ci noto guy jama elage fall di chef de poste de santé fofé ci loro
Serigne Modou Diop marché mom tri di marchand ambulant ci notou guy diamant